0: un album poétique et musical sorti en 1977, version italienne de Je te donne, sorti un an plus tôt.
1: Questa parola.
0: Soyez les bienvenus.
1: Che ride in faccia alla miseria. Che ride anche quando è seria. Che ti va bene se la canti. Che colla in te quando ti incanti. Questa parola. Che fa virtuose le sconcezze, che crea il potere nelle piazze.

Questa parola che popola la solitudine, che muore in riva all'abitudine e che si fa prima di dirla, che si dice se non c'è niente da dire. Questa parola che rende gli uomini fratelli. Che toglie le donne dai bordelli. Che rende gli uomini fratelli. Che toglie le donne dai bordelli. Questa parola. Questa parola.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

piangerai, ma io non cambio idea. Come dice Verlaine al vento malvagio. Son

singhiozzi non mi fan cambiare idea. Come dice Verlaine al vento malvagio, son venuto a dirti